pasa pierna scatinja curva maciocia. Ora era un fucking jamaj bagi pala panga we in jaga manja. Namu presenta wa chimi chupe. Le gucci fa prima pedra jaga manja pala mia babana. Lo sai di samai che lo samara kuna mu samara kuna manja. Lo sai di samai.